0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 14 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 5.
0: Meteo.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
3: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Lavitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Lavitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
3: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
2: Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
3: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
2: Chiudiamo con lo sport. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto. minuto Parigi, Tredica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris, con loro nei 400 si deliberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetta e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: News. Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore nei giorni scorsi, lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri, scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica, non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 7 e 19 minuti.
2: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione. Sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli agli là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
3: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Lavitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Lavitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
3: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
2: Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
3: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
2: Chiudiamo con lo sport. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto. sostenuto Parigi, Tredica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Caral Tris, con loro nei 400 si deliberi, dopo 800 in 1005 la lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetta e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce Ante davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi films più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica: 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 7 e 35 minuti.
0: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
9: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
8: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Ravitola chiede alla Procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Ravitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
9: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della Cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
8: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
9: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
8: Chiudiamo con lo sport. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, tetratica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atlete in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
10: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
11: Traffico scarso e circolazione scorrevole anche questa mattina su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana della penisola. Da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni, tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 7 e 46 minuti.
1: News. Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri, scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Traffico scarso e circolazione scorrevole anche questa mattina su tutta la rete stradale urbana ed extraurbana della penisola. Da segnalare solo possibili rallentamenti per lavori in A8 tra Castellanza e Legnano verso Milano. Stessa situazione in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nelle due direzioni, tra Barberino e Carenzano verso Napoli. Possibili incolonnamenti inoltre anche sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e da San Faustino a Piscille verso Foligno.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione. Sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
2: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: Veniamo in Italia. La difesa di Walter Lavitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. Lavitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
2: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte, raffigurando

0: da Madonna il Cristo in pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre due tavole del politico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
1: Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva due figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, due italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
0: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118. Ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore.
1: Chiudiamo con lo sport. Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris, con loro nei 400 sede liberi, dopo 800 e 1500, la lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atlete in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8.
2: News.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione sul fronte internazionale. Un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Là arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
0: Un violento terremoto ha colpito l'isola indonesiana di Flores, affollata in questi giorni anche da numerosi turisti. Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: Veniamo in Italia. La difesa di Walter La Vitola chiede alla procura un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni che il GIP ha giudicato poco precise, respingendo la richiesta degli arresti domiciliari. La Vitola resta dunque in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sottolinea inoltre che gli esecutori materiali avrebbero dichiarato di non aver avuto intenzione l'intenzione di fare del male al giornalista. Quanto all'ipotesi dell'esistenza di un cosiddetto terzo livello, la difesa parla di semplici congetture.
0: Caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando è stata infranta la teca. Il ministro della Cultura Giuri esprime sconcerto, mentre il PD chiede al governo di fare piena luce sulla vicenda.
1: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa a botte nella notte ad Amendolara, nel Cosentino. Il corpo, con gravi lesioni e traumi, è stato trovato davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Il compagno della vittima, un cittadino albanese di 42 anni, è stato rintracciato mentre si preparava a partire dal porto di Bari. La donna aveva 2 figli. Grave episodio anche in Spagna. Nicola Margiotto, 21enne di Asolo nel Trevigiano, è ricoverato in coma farmacologico a Barcellona per le lesioni cerebrali riportate durante un'aggressione. Il giovane era in vacanza con 8 amici. Secondo le prime ricostruzioni, 2 italiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di giovani spagnoli all'esterno di un locale.
0: Una drammatica vicenda sull'autostrada A21 nel Pavese. Una coppia ha viaggiato per circa 100 km in automobile senza rendersi conto che il figlio di 31 anni seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sembrava essersi addormentato. I genitori avrebbero provato più volte a svegliarlo senza ottenere risposta, fino a quando il padre ha deciso di fermarsi in un'area di sosta. È stato quindi richiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei sanitari per il 31enne non c'era più nulla da fare.
2: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori. Da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
6: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
5: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
7: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
5: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 8 e 10 minuti.
2: News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
6: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
5: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
7: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
5: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
8: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre. Ma oggi si parla della partita, e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
5: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella. 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 8 e 20 minuti.
2: News. Buongiorno dalla redazione.
3: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
2: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
2: Sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce ante davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, sei anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori. Da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi films più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
7: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
6: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
8: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
6: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News.
5: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
0: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovate ad ascolto dalla redazione. Scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
13: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Hulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio però Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
12: La terra continua a tremare in Indonesia dopo le forti scosse dei giorni scorsi. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato nella regione di Flores alle 2.46 ora italiana. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 km. Non è stato diramato alcun allarme tsunami, le autorità locali continuano a monitorare la situazione dopo il pesante bilancio provocato dal sisma principale.
13: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa di Walter Lavitola ha chiesto ai magistrati un nuovo interrogatorio per chiarire le dichiarazioni considerate poco precise dal GIP, che ha negato gli arresti domiciliari. Lavitola resta in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Secondo il suo avvocato Sergio Cola, gli atti dimostrerebbero che anche Ranucci aveva chiesto un rafforzamento della scorta. Il legale sostiene inoltre che gli esecutori materiali non avessero intenzione di fare del male al giornalista e definisce congettura l'ipotesi di un terzo livello nella vicenda.
12: Prosegue la caccia ai responsabili del clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna il Cristo in pietà, sottratta da una teca blindata. Le altre 2 tavole del Polittico sono state trovate a terra, probabilmente abbandonate durante la fuga. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, sentiti anche i custodi. Secondo quanto emerge, l'allarme avrebbe funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il ministro della cultura Giuli parla di sconcerto, mentre il PD chiede piena chiarezza sulla vicenda.
13: Tragedia nelle chiese durante un improvviso e violento nubifragio. Un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como a Malgrate quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
12: Chiudiamo con lo sport e con un'Italia protagonista assoluta agli europei di nuoto e atletica. Simona Quadarella conquista il terzo oro a Parigi vincendo il 400 stile libero dopo i successi negli 800 e nei 1500. A Birmingham trionfa Larissa Iapichino nel salto in lungo con una misura di 7 metri. Oro anche per la staffetta maschile 4x400, risultato che consegna all'Italia il primo posto nel medagliere dell'atletica. Dal nuoto arrivano inoltre 4 argenti per Benedetta Pilato, Thomas Ceccon e le 2 staffette miste 4x100. Bronzo per la 4x400 femminile, mentre Pietro Riva e la squadra femminile conquistano l'argento nella maratona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
14: Iniziamo dalla 1 dove per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code a tratti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. A Roma qualche rallentamento sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra San Giovanni e Ardiatina. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce ante davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata, in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in due set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier, l'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 8 e 40 minuti.
0: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
7: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
6: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
8: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
6: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
15: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere, Penso che il primo tempo abbiamo fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
6: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Viabilità.
14: Iniziamo dalla 1 dove per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code a tratti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. A Roma qualche rallentamento sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra San Giovanni e Ardiatina. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
0: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
7: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
6: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
8: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
6: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier, l'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 8:57.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un 20enne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
4: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione.
5: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione

0: civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: La sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, corriva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9.
2: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
0: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
0: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: La sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, corriva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Meteo.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier, l'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 9 e 8 minuti.
0: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza migranti in apertura. Il presidente spagnolo Pedro Sanchez presiede oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco. Gli scorsi 30 e 31 luglio l'incontro in videoconferenza è in programma proprio in questi minuti. Sempre oggi la ministra dell'inclusione e portavoce del governo Elma Saiz sarà a Ceuta per verificare sul posto il dispositivo di assistenza umanitaria e incontrare il sindaco presidente della città autonoma Juan Jesus Vivas, secondo quanto indicato nell'agenda del governo. La geopolitica, nuove tensioni tra Russia e paesi della NATO, resta incandescente la situazione in Medio Oriente, il servizio della redazione.
6: Alta tensione sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha abbattuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran, prevista dall'accordo di Islamabad, e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
5: Il colera si sta diffondendo rapidamente nell'Africa occidentale e centrale. I focolai hanno ormai colpito 6 paesi ed espongono milioni di bambini a rischi sempre più grandi. L'allarme arriva dall'UNICEF. Le piogge stagionali, le inondazioni, gli sfollamenti della popolazione e la diffusione transfrontaliera stanno accelerando la propagazione di questa malattia prevenibile, minacciando la vita dei bambini e delle comunità in cui vivono. I paesi maggiormente interessati sono la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica del Congo, la Nigeria, il Chad, il Camerun e la Repubblica Centrafricana, dove i bambini rappresentano un'alta percentuale delle persone colpite. Veniamo in Italia. È stato trasferito all'ospedale dove era piantonato da sabato, al carcere di Benevento Faustino Cardillo, il 76enne di Sant'Angelo a Cupolo, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso in casa a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, ex dipendente delle Poste. L'uomo era stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito delle lesioni che si era autoinflitto con lo stesso coltello nel tentativo di togliersi la vita. Oggi in interrogatorio Cardillo, ex dipendente di un'industria dolciaria di Benevento, nei giorni scorsi e quelli che hanno preceduto il delitto aveva manifestato problemi psicologici e per questo si era fatto visitare da uno specialista. Si è conclusa nel cuore della notte tra sabato e domenica la disavventura di un escursionista di 19 anni originario di Giffoni, Valle Piana, in provincia di Salerno, che sabato sera aveva perso l'orientamento durante un'escursione sul Monte Finestra nel Salernitano. L'allarme è scattato intorno alle 18 quando il giovane, dopo aver raggiunto la vetta, non è più riuscito a ritrovare il sentiero per la via del ritorno. Le operazioni di recupero, rese complesse dall'oscurità, si sono svolte con successo. Il giovane è stato raggiunto e riaccompagnato a valle dai vigili del fuoco. Lo sport e il calcio. Inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti, alla prima uscita ufficiale, perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, e poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi 16esimi di finale di disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9 e 19 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
5: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita, e bisogna metterci la faccia. Partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
2: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
6: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce ante davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
0: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
11: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini gli alleati europei.
12: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 chilometri. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
11: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna è stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
12: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
11: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier, l'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 9:38.
0: News.
13: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza migranti in apertura. Il presidente spagnolo Pedro Sanchez presiede oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco. Gli scorsi 30 e 31 luglio l'incontro in videoconferenza è in programma proprio in questi minuti. Sempre oggi la ministra dell'inclusione e portavoce del governo Elma Saiz sarà a Ceuta per verificare sul posto il dispositivo di assistenza umanitaria e incontrare il sindaco presidente della città autonoma Juan Jesús Vivas, secondo quanto indicato nell'agenda del governo. La geopolitica, nuove tensioni tra Russia e paesi della NATO, resta incandescente la situazione in Medio Oriente, il servizio della redazione.
14: Alta tensione sul fronte internazionale, un caccia F-18 spagnolo impegnato nella missione NATO ha battuto un drone indicato come russo che, proveniente dalla Moldavia, aveva violato lo spazio aereo della Romania al confine con l'Ucraina. Intanto scade la tregua tra Stati Uniti e Iran prevista dall'accordo di Islamabad e resta altissima la tensione sullo stretto di Hormuz. Donald Trump sostiene di volerlo dichiarare territorio statunitense, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Nuovo appello intanto del Papa contro le violenze sui palestinesi in Cisgiordania, mentre il cardinale Pizzaballa visita Teibe, villaggio cristiano assaltato dai coloni. Tensione anche in Libano, 11 morti nei raid israeliani contro Hezbollah. Kushner è atteso in Medio Oriente per incontri sul futuro di Gaza.
13: Il colera si sta diffondendo rapidamente nell'Africa occidentale e centrale. I focolai hanno ormai colpito 6 paesi ed espongono milioni di bambini a rischi sempre più grandi. L'allarme arriva dall'UNICEF. Le piogge stagionali, le inondazioni, gli sfollamenti della popolazione e la diffusione transfrontaliera stanno accelerando la propagazione di questa malattia prevenibile, minacciando la vita dei bambini e delle comunità in cui vivono. I paesi maggiormente interessati sono la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica del Congo, la Nigeria, il Chad, il Camerun e la Repubblica Centrafricana, dove i bambini rappresentano un'alta percentuale delle persone colpite. Veniamo in Italia. È stato trasferito all'ospedale dove era piantonato da sabato, al carcere di Benevento Faustino Cardillo, il 76enne di Sant'Angelo a Cupolo, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso in casa a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, ex dipendente delle poste. L'uomo era stato ricoverato e sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito delle lesioni che si era autoinflitto con lo stesso coltello nel tentativo di togliersi la vita. Oggi in interrogatorio Cardillo, ex dipendente di un'industria dolciaria di Benevento, nei giorni scorsi e quelli che hanno preceduto il delitto aveva manifestato problemi psicologici e per questo si era fatto visitare da uno specialista. Si è conclusa nel cuore della notte tra sabato e domenica la disavventura di un escursionista di 19 anni originario di Giffoni, Valle Piana, in provincia di Salerno, che sabato sera aveva perso l'orientamento durante un'escursione sul Monte Finestra nel Salernitano. L'allarme è scattato intorno alle 18 quando il giovane, dopo aver raggiunto la vetta, non è più riuscito a ritrovare il sentiero per la via del ritorno. Le operazioni di recupero, rese complesse dall'oscurità, si sono svolte con successo. Il giovane è stato raggiunto e riaccompagnato a valle dai vigili del fuoco. Lo sport e il calcio: inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, e poi di Cagliazzo che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi 16esimi di finale di disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
6: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad. Mai decollata però la seconda fase, che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo. Nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 9 e 49 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri e dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
5: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere, penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti.

0: vantaggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori. Da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News.
2: Sono le 10 ed un minuto.
0: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia, ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri e dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
0: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse tre tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
5: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, il secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
0: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo.
6: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad. Mai decollata però la seconda fase, che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio: clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10:08.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
7: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
8: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
7: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. Gli ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
8: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
7: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino e al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng, che ha battuto il francese Humbert.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce ante davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2.
9: Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. È poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 10 e 20 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bayo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata dai turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
3: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: Il presidente americano Donald Trump annuncia una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, lo riporta un Post-Truth. Tali esercitazioni, osserva Trump, non sono solo costose, con gran parte della spesa a carico degli Stati Uniti d'America, come al solito, ma inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile ad un paese che, da quando Donald Trump è presidente, si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Pertanto, dato che ormai troppo tardi per annullarle, ho dato istruzione al segretario alla difesa Pete Hegseth di ridurre drasticamente le esercitazioni militari congiunte. Ultima pagina: nonostante il caldo e l'afa, quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna dell'arte e della cultura. Solo nella giornata di Ferragosto sono stati 1.294 i visitatori al parco archeologico di Ercolano. Nonostante le alte temperature, i turisti non hanno rinunciato ad una passeggiata nell'antica Ercolanium, tra le Domus, il padiglione della barca, l'antiquarium e l'antica spiaggia e il giardino dell'ozio. Al parco si lavora per la prossima edizione degli Ozi di Ercole, la rassegna di lezioni, spettacolo, reading, teatrali e concerti, giunta all'edizione 2026 dal titolo Amore e guerra, in programma dal 10 al 12 settembre sull'antica spiaggia. Lo sport, l'Italia e del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
4: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, atletica Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio, la Coppa Italia. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guiu al 16esimo, poi Compagnon al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Abbiamo terminato. Dopo.
0: Meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, lunedì 17 agosto, San Giacinto, il sole sorge a Roma alle 6:16 e tramonta alle 20:07. A Milano sorge invece alle 6:24 e tramonta alle 20:29. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1982 il primo compact disc per l'utilizzo commerciale viene prodotto in una fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Nel 1998, nell'ambito dello scandalo Lewinsky, il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata di aver avuto relazioni fisiche improprie con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno riconosce anche davanti alla nazione di aver fuorviato il popolo circa la sua relazione. Facciamo adesso i nostri auguri a Robert De Niro, che oggi compie 83 anni. L'attore newyorkese, che possiamo considerare come uno dei mostri sacri nella storia del cinema statunitense, può vantare origini italiane, visto che i suoi nonni paterni risultano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Dopo l'esordio nel 1968 con il film di Brian De Palma, The Wedding Party, 6 anni dopo, a soli 30 anni, De Niro conquista il suo primo Oscar come miglior attore non protagonista per la straordinaria interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino Parte 2. Negli anni a seguire i migliori registi se lo contendono, ma è soprattutto con Martin Scorsese che si costituisce il sodalizio dal quale nascerà il maggior numero di capolavori, da Taxi Driver a Toro Scatenato, che gli varrà il secondo Oscar come miglior attore protagonista, da Quei bravi ragazzi a Casinò. Tra gli altri suoi film più noti ricordiamo Mission, C'era una volta in America, Gli intoccabili e Sleepers. Ultimamente, nel 2023, figura con Leonardo DiCaprio tra i protagonisti del film Killers of the Flower Moon, ancora una volta diretto da Martin Scorsese. E per oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Sono le 10 e 27 minuti.
7: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
9: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
8: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
10: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
8: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che due sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse tre tavole del celebre politico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
11: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
8: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
13: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Lo date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 33 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
6: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
7: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
6: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano. Gli ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
7: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
6: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il carrarino e al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zeng, che ha battuto il francese Humbert.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo. Per la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
9: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
6: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. Il mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 40 minuti.
4: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bayo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km, non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata dai turisti, anche italiani, il servizio della redazione.
11: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
10: Il presidente americano Donald Trump annuncia una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, lo riporta un Post-Truth. Tali esercitazioni, osserva Trump, non sono solo costose, con gran parte della spesa a carico degli Stati Uniti d'America come al solito, ma inviano un segnale del tutto inappropriato e ostile ad un paese che, da quando Donald Trump è presidente, si è mostrato rispettoso e non ha rappresentato alcuna minaccia. Pertanto, dato che è ormai troppo tardi per annullarle, ho dato istruzione al segretario della difesa Pidexet di ridurre drasticamente le esercitazioni militari congiunte. Ultima pagina: nonostante il caldo e l'afa, quello appena trascorso è stato un weekend all'insegna dell'arte e della cultura. Solo nella giornata di Ferragosto sono stati 1.294 i visitatori al parco archeologico di Ercolano. Nonostante le alte temperature, i turisti non hanno rinunciato ad una passeggiata nell'antica Ercolanium, tra le Domus, il padiglione della barca, l'antiquarium e l'antica spiaggia e il giardino dell'ozio. Al parco si lavora per la prossima edizione degli Ozi di Ercole, la rassegna di lezioni, spettacolo, reading, teatrali e concerti, giunta all'edizione 2026 dal titolo Amore e guerra, in programma dal 10 al 12 settembre sull'antica spiaggia. Lo sport, l'Italia e del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, e il servizio della redazione.
12: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
10: Il calcio, la Coppa Italia. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guiu al 16esimo, poi Compagnon al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Abbiamo terminato. Dopo.
4: Meteo.
8: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo. Per la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei, precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Agli europei di nuoto di Parigi l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Ceccon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le 2 staffette 4% misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
9: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare alla ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
6: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 10 e 52 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della

0: russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
2: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere, penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
1: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport. Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Agli europei di nuoto di Parigi l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per 1 centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le 2 staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
2: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla

0: si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
1: Nelle altre partite giocate ieri, il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in 2-7 all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 ed un minuto.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
4: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
1: In coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
4: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu, che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo, è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente, è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
1: Dopo il grande caldo in arrivo, il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
1: Lo sport: dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
1: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Agli europei di nuoto di Parigi l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
0: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia.
1: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. Il mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 11 e 8 minuti.
2: News.
6: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato un 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
6: In Italia con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
8: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
6: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e Monte di Procida, Salvatore Scotto, di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno, sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada, provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pinetta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde, che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport e il tennis: buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport.
1: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei, precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Agli europei di nuoto di Parigi l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova, che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
0: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare alla ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
1: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in 2-7 all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 19 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
2: Farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
3: Ore di grande apprensione in casa a Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
2: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
5: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
2: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa al turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in 2-7 all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: News.
6: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato un 10 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
6: In Italia con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
8: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
6: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che poi finiscono finita fuori strada, provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pineta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport e il tennis: buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2. Dopo un'ora e mezza di gioco il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Brooks. Abbiamo terminato, più tardi.
0: GR News.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11:31.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
2: In coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
3: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu, che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo, è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato intubato.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
2: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano, nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11:37.
0: News.
6: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
7: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 13 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
6: In Italia, con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
8: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como a Malgrate quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
6: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla protezione civile della regione Campania, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pinetta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport e il tennis: buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2. Dopo un'ora e mezza di gioco, il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo per la 4x400 maschile e fa l'impresa nella gara che chiude gli europei, precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Agli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
5: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
2: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in 2-7 all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 48 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
2: Farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
3: Ore di grande apprensione in casa a Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato a largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
2: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti inclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra due giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un punto pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.

0: Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
1: In Italia, con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
2: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato, non c'era più nulla da fare.
1: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero, interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla protezione civile della regione Campania Fiorella Zabatta e i sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni e Monte di Procida Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante, il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato, sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada, provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pinetta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport e il tennis: buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Blocks. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi: l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo o per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova, che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
4: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
3: Nelle altre partite giocate ieri, il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa al turno, così come il Frosinone, che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione.

0: Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento dell'Indner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 12 ed un minuto.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
3: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari, che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
0: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto, volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
0: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato la fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 3. I carabinieri, che hanno svolto i rilievi, sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
3: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
0: L'Europeo di Atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti inclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 7 minuti.
1: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gara delle competizioni europee di nuoto a Parigi e atletica a Birmingham. Italia sul tetto d'Europa, la nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025, salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
6: Il calcio, inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guio, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuke, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per lo Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben due giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
4: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti in inclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra due giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 17 minuti.
0: News.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: In Italia, con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
4: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
2: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pinetta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport, il tennis, buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezza di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, l'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale totale delle medaglie ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 stile liberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio, inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuke, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Blocks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta posta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024 slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
8: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
6: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
9: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
6: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato dedicato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse tre tavole del celebre politico di San Gregorio, la banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
10: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare a ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere, penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
6: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
0: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
0: News.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione, al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari, che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
13: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
14: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
13: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato la fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 3. I carabinieri, che hanno svolto i rilievi, sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
14: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
13: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali, Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi due ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
14: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra due giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 12 e 40 minuti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi e atletica a Birmingham. Italia sul tetto d'Europa, la nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 stile liberi dopo 800 e 1500. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025, salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guio, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuke, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde, che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a ritroso e sempre a causa della pioggia, il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
5: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurra della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola russa col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti in inclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno. giugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo. I'm so tired.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 12 e 50 minuti.
0: News.
2: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: In Italia, con la cronaca tragedia legata al maltempo nel Lecchese, il servizio.
4: Durante un improvviso e violento nubifragio, un ragazzo di 20 anni di origini africane si trovava con alcuni connazionali sulla riva del lago di Como, a Malgrate, quando è finito in acqua e non è più riemerso. Nel giro di pochi minuti il lago si è trasformato in una distesa di onde per il brusco peggioramento del tempo. Immediati soccorsi, ma quando il corpo del giovane è stato recuperato non c'era più nulla da fare.
2: Nell'area Flegrea si lavora senza sosta per superare l'emergenza seguita alle scosse dello scorso 31 luglio. Sono ormai 3.311 le persone sfollate a Pozzuoli. Ad oggi il comune, a seguito delle verifiche sugli immobili, ha adottato 351 ordinanze di sgombero e interdizione per 1.322 nuclei familiari. Dei 3.311 sfollati, 3.168 hanno trovato una sistemazione autonoma, 143 sono in strutture alberghiere e 54 ospitate al Pala Trincone. I dati sono emersi al termine della riunione di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi. Al vertice di ieri hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. Quasi del tutto superata la problematica della fornitura idrica e proseguono le attività di ricerca delle perdite per garantire la necessaria pressione a tutti gli immobili. Investimento mortale a Castelvolturno sulla trafficata statale Domiziano, dove un uomo, mentre stava attraversando, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante il cui conducente, che non si è fermato per prestare soccorso. Dai primi accertamenti effettuati sul posto dagli agenti del locale commissariato sembra che il corpo sia rimasto molto tempo sull'asfalto, venendo poi colpito da diverse auto, compresa la vettura dove viaggiavano due donne, che è poi finita fuori strada provocando il ferimento degli occupanti. Le donne sono state trasportate al Pinetta Grande Hospital di Castelvolturno con diversi traumi e contusioni. Ultima pagina: dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista oggi al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025. Lo sport, il tennis, buona la prima dal Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2. Dopo un'ora e mezza di gioco, il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Abbiamo terminato, più tardi.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, incluso bronzo alla gara a squadre e un bronzo tra due giorni sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del

0: Meteo.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
3: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetta e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 e calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde, che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso, e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, rischi di

0: tenuta del tufo steso in Piazza del Campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
3: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Hulk Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
0: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consueto ed udine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura: si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica, che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche 4 argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile, dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, prima è stanca di macinare i numeri da record, dell'11ª vittoria europea a livello individuale, del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto dallo Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, la Juventus ha nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'otto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7, affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 8 minuti.
1: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
7: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
6: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
8: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
6: Dopo 3 settimane di canicola a temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia, con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani, e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A. Gerardo De Vivo.
9: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato. E si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi, con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028 conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli, e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football. Tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri, col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive, come sempre, hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi, che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato, parola al campo. Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A.
6: Infine il tennis. Al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4, 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo. Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
7: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
6: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo poche ore dopo. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
8: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
6: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla, dalla Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 13 e 21 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La Procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando sei opere del celebre artista rinascimentale.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto agli ottavi il giovane Alexander Bloch. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude il primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurro della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, incluso conclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra due giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
6: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi e atletica a Birmingham. Italia sul tetto d'Europa, la nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 sede liberi dopo 800 in 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
6: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 ai calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guio, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuque, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024. Il 2 luglio 2024 slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
8: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Wulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
6: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consueto degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura: si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica, che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche 4 argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile, dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, ma è stanca di macinare i numeri da record, dell'11ª vittoria europea a livello individuale, del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13:36.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
12: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
5: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
13: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
5: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla, dalla Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. E ieri sera sull'Etna, grave incidente: un escursionista di 30 anni di origine americana è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. Sembra che il giovane si fosse inoltrato in una zona interdetta quando è stato colto da un forte temporale. In chiusura, un'ampia pagina sportiva segnata dagli azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali. A Birmingham, nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto con 22 medaglie, di cui 10 del metallo più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile, quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. I britannici si beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti e un bronzo. Dopodomani sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. E per il calcio si completa stasera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. Ma per gli appassionati, dopo un'altra estate da spettatori degli altri ai mondiali americani e soprattutto la settimana dell'agognato ritorno della Serie A, Gerardo De Vivo.
14: Parigi, Birmingham, Zagabria, nuoto, atletica leggera, ginnastica artistica. Per settimane ci hanno tenuto compagnia le imprese degli azzurri nelle varie rassegne europee a spasso per il continente, con la ormai solita pioggia di medaglie alla quale i nostri atleti ci hanno abituato, e si inizia a sentire l'atmosfera a cinque cerchi con la prima carta olimpica per Los Angeles 2028 conquistata ai mondiali di ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli e la prima squadra azzurra qualificata per i giochi californiani, quella della per tanti di noi ignota disciplina del flag football, tutto nella malinconica estate da spettatori del calcio degli altri col mondiale che da troppo tempo guardiamo solo in TV. Aspettando tempi migliori per la nazionale, si appresta a riprendere il suo spazio il campionato con l'antipasto dei 32esimi di Coppa Italia che si concludono stasera. Le amichevoli estive come sempre hanno alimentato a fasi alterne ambizioni e preoccupazioni dei tifosi che aspettano gli ultimi colpi di mercato per sognare ancora. Da sabato parola al campo: Inter Monza, Udinese Como, Genoa Napoli e Parma Cagliari apriranno la prima giornata di Serie A.
5: Infine il tennis: al Masters 1000 di Cincinnati lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in due set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4 6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
12: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
5: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Archidi.
13: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo successivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
5: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13 e 46 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. 2 droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville, è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La Procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Il tennis con i Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il Cararino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto agli ottavi il giovane Alexander Bloch. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ai mondiali di atletica l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'otto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 13 e 57 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
3: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Hulk Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
2: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consueto d'udine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura si chiude con un'apoteosi, la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche 4 argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile, dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, mai stanca di macinare i numeri da record, l'11ª vittoria europea a livello individuale del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
6: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah

0: arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo, l'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani, il servizio della redazione.
2: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
1: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonette nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 8 minuti.
5: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
7: Paura per Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
8: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane, ricoverato in coma farmacologico, sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire, i medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
7: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
8: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
7: Lo sport, Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadarella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, oltre ai 2 secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
9: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato concerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
4: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
10: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
4: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 18 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bayo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva, poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonette nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto, azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti inclusa la gara a squadre e un bronzo. Tra 2 giorni sempre nella capitale croata il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
7: Paura per Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
8: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane ricoverato in coma farmacologico sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire, i medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
7: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
8: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
7: Lo sport, Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadarella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, oltre ai 2 secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner. Confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina: i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
9: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14 e 34 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
5: Paura per Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
6: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane ricoverato in coma farmacologico sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire, i medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
5: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
6: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
5: Lo sport, Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecon nei 100 dorso, oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta fetta femminile.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
7: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
3: News.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
9: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza. In Medio Oriente si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
8: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Archidi.
10: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
8: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla dalla Protezione Civile, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
11: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
12: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
11: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
13: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con esplosioni lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
11: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia, che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina: i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
7: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
9: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare: una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione.
14: escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio: si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi in campo Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, infine alle 21.15 fischio d'inizio per Palermo-Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
2: Paura per Yael Trepi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
3: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane ricoverato in coma farmacologico sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire, i medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
2: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
3: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri due sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I due corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Eltrepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km, non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
5: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
3: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo.

0: Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'eri soccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio. Suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Eltrepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima, un turista americano di 30 anni, è morto ieri sull'Etna colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige. La scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 7 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
5: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 e 1005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetta e 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
0: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 e calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024. Il 2 luglio 2024 slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto dall'ora. Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Ancora una tragedia in mare stamattina: una nave di emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata. È in coma farmacologico e in terapia intensiva all'ospedale di Sassari Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Milano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Si intensifica l'attività eruttiva dell'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo, dopo che stamattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Calcio, si completano stasera i 32esimi di Coppa Italia. Alle 18 Pisa Empoli, mezz'ora più tardi Sassuolo Cesena, alle 20:45 Cremonese Sampdoria, alle 21:15 Palermo Lecce. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
3: Ci occupiamo di economia. Nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
2: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare. Una nave di Emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio. Suicidio nel veneziano. Una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael Trepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham. Italia sul tetto d'Europa, la nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 sede liberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
6: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Guio, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuke, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto anche il 2 luglio scorso. Il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di ritenuta del tufo steso in Piazza del Campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
8: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
6: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bayo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
9: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
6: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni, trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
3: Ci occupiamo di economia. Nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
2: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50 di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 15. E 38 minuti.
0: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
6: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo che prolunga la sfida. Da dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso, e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare: una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio. Suicidio nel veneziano: una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I 2 corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, L3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania. Almeno fino alle 12 di domani limitati i voli in arrivo, dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 49 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sudoccidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
6: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
7: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 si deliberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
2: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il

0: dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuque Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024 slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua, a riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Bloks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Sa.

0: Landri, l'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
2: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Ulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
1: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk, a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 10 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30,000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
5: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
6: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
5: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e secondo la BCE una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
6: Ultima pagina, dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
5: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lucumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashile, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Meteo.
7: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa e Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese e Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa con Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. Il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trepi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo ora al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Jodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 21 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
5: Quadarella e Iapichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham, Italia sul tetto d'Europa. La nuotatrice romana Cadaltris con l'oro nei 400 si deliberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per le staffette 4x100 miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
4: Il calcio inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai Lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo la ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beuque, Mai, Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashile. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in 2 set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in 2 set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben 2 giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da Raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua, a riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Bloks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
11: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
12: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Wulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
4: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia con la cronaca, tragedia sull'Etna dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il trentenne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina, i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
11: Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre quattro partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio e nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. Il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. Sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trepi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo ora al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 16 e 39 minuti.
11: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30,000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
13: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
14: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
13: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e secondo la BCE una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
14: Ultima pagina. Dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
13: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lucumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashvili, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
14: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. L'Italia del nuoto e dell'atletica sul tetto d'Europa, il servizio della redazione.
5: Quadarella e Iepichino, regine d'Europa, ma l'acuto della 4x400 uomini azzurra che domina in casa degli inglesi e conquista per l'Italia il medagliere degli europei. Sono i trionfi dell'ultimo giorno di gare delle competizioni europee di nuoto a Parigi, di atletica a Birmingham. Italia sul tetto d'Europa, la nuotatrice romana Cadaltris con loro nei 400 sede liberi dopo 800 2005. La lunghista toscana centra la prima vittoria europea all'aperto dopo quella indoor del 2025. Salto da 7 metri e poi 5 atleti in 6 centimetri. Dalla vasca altri 4 argenti, di un centesimo per Pilato nei 50 rana e Ceccon nei 50 dorso, di un decimo per il staffetto e 4% miste donne e uomini. Dall'atletica in chiusura anche il bronzo della 4x400 donne. In mattinata argenti di Riva e squadra donne nella maratona.
4: Il calcio. Inizia male l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, poi di Cagliazzo, che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce. Dopo un 2-2 nei tempi regolamentari, il Verona elimina la Virtus Entella nei 32esimi con un 3-2 e calci di rigore. Vanno avanti i liguri con Guio al 16esimo, poi Compagnone al 20esimo e Sarra al 36esimo. La ribaltano prima di un penalty di Franzoni al 40esimo del secondo tempo, che prolunga la sfida. Dal dischetto per la squadra di Chiavari sbagliano Gaiu, Corona e Tirelli, mentre per i veneti solo Bernede. Dopo gli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci, il Napoli si prepara ad accogliere Badiashvili. Il trasferimento a titolo temporaneo sembra essere ormai cosa fatta e la difensore classe 2001 arriverà dal Chelsea in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 27. In Inghilterra tuttavia il francese ha totalizzato soltanto 71 presenze in 4 anni con prestazioni poco convincenti. Il tennis, buona la prima al Masters 1000 di Cincinnati per Lorenzo Lorenzo Musetti. L'azzurro elimina il tedesco Daniel Altmaier in due set con il punteggio finale di 6-4-6-2 dopo un'ora e mezzo di gioco. Il Carrarino accede così al terzo turno del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà con Michael Zeng. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato in due set da Francis Tiafoe con il punteggio di 3-6-4-6. Questa sera alle 17 tocca anche a Flavio Cobolli, che affronta il tedesco Alexander Bloks. Dopo il rinvio causato dal maltempo, oggi si corre il Palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde che dà il segnale dell'annullamento della corsa prevista al tramonto. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia, ed è successo in tempi recenti anche il 2 luglio 2025 a Ritroso, e sempre a causa della pioggia il 16 agosto 2024 e il 2 luglio 2024. Slittò per ben due giorni questa edizione. Pure il 16 agosto 2022 la corsa fu rinviata. Il motivo è sempre lo stesso: acquazzoni che hanno reso precarie le condizioni della pista, con rischi di tenuta del tufo steso in piazza del campo e conseguenti pericoli per l'incolumità di cavalli e fantini. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 16 e 50 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi tre ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri due sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre quattro partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa con Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. E il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trepi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo ora al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli, che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
6: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Ulki Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato.

0: a circa 15 chilometri dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il trentenne è stato trovato già in gravi condizioni e trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva. Poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari. Gli occupanti del barchino sono stati successivamente intercettati dai carabinieri. Si recherà nella giornata di oggi all'ospedale San Paolo di Napoli per chiedere la cartella clinica e soprattutto l'esatta collocazione dei loro embrioni. La coppia che nel giugno 2025, dopo aver avuto una bimba con la fecondazione in vitro, ha scoperto che la piccola non era biologicamente figlia loro. Sulla vicenda è in corso un'indagine del NAS e della Procura di Napoli che ipotizzano il reato di lesioni colpose. Secondo quanto si è appreso, inoltre, ci sono altre due coppie che attendono di sapere che fine abbia fatto i loro embrioni. Ultima pagina: i ricercatori messicani hanno scoperto 6 specie di funghi entomopatogeni, comunemente noti come funghi zombie, in grado di infettare formiche e ragni, manipolandone il comportamento fino a provocarne la morte. Lo studio, condotto dallo scienziato Cesar Ballesteros nelle foreste tropicali di Jalisco, illustra come questi parassiti costringano gli insetti a recarsi in luoghi specifici chiamati cimiteri per favorire la crescita e la riproduzione del fungo stesso. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17. Ed un minuto.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Lo status dello snodo strategico da cui transita un quinto del petrolio e del gas mondiale resta in una situazione di totale stallo militare e diplomatico. Intanto il comandante dell'esercito di Teheran, Amir Hatami, ha annunciato di aver messo una taglia sui soldati americani definiti aggressori, fissando una ricompensa di $30,000 da versare a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Intanto l'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese Khalil al-Ayya nella città egiziana di El Alamein sul Mediterraneo, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo di Hamas. In Asia sale nuovamente la tensione tra le due Coree, ma Trump cerca di gettare acqua sul fuoco. Il servizio della redazione.
3: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni militari congiunte estive Hulk Freedom Shield, previste fino al 27 agosto. Le manovre comprendono operazioni congiunte e multidominio pensate per rafforzare la prontezza delle due forze armate di fronte a scenari di guerra moderna. Poco prima dell'inizio, però, Donald Trump ha annunciato una riduzione dell'ampiezza delle esercitazioni. Il presidente americano le ha definite costose e ha osservato che inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord.
0: In Europa prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. L'attacco ha colpito la città di Kolovsk a circa circa 15 km dal confine russo con l'Ucraina. Nella notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 200

0: 105 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero. In Italia, con la cronaca, tragedia sull'Etna, dove un escursionista è morto ieri dopo essere stato colpito da un fulmine durante un'escursione. La vittima era un turista statunitense di 30 anni. L'uomo stava scalando in una zona vietata del vulcano per avvicinarsi alla vetta quando è stato sorpreso da un violento temporale, nel corso del quale è stato colpito da un fulmine che ha provocato la violenta scarica elettrica. Il 30enne è stato trovato già in gravi condizioni, trasportato d'urgenza con un elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è morto poco dopo. Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerreda, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, era in acqua con un SUP quando è stata colpita dal barchino con a bordo 14 migranti provenienti dal Nord Africa. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture e un principio di annegamento. È stata raggiunta dal bagnino che l'ha portata a riva, poi nella spiaggia è atterrato l'elicottero dell'Areus che ha trasportato la turista in ospedale a Cagliari.
1: Meteo. Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17:06.
3: News.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca. Nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne, trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
5: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
7: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
5: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
6: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
5: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
6: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
5: Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21:15 ecco Palermo Lecce.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Meteo.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
3: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18:30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti, che hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20:45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21:15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova, che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti, che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. Il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il 20enne Yael Trepi, dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli, che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su 2 fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 17 e 16 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da Raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi tre ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri due sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
6: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
5: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
7: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
5: In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo, almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consuetudine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura, si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche quattro argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile, dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, mai stanca di macinare i numeri da record, è l'undicesima vittoria europea a livello individuale del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: News.
11: Un saluto dalla redazione.
12: In primo piano la cronaca. Nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti che risalirebbero a Ferragosto.
11: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
13: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
11: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
12: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
11: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
12: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
11: Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21:15 ecco Palermo Lecce.
12: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Viabilità. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code a tratti tra il Bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. A Roma qualche rallentamento sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra San Giovanni e Ardiatina. Traffico nella norma sul resto della rete stradale della penisola.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua, a riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di Emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
0: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
14: La circolazione si presenta fluida quasi ovunque, da segnalare tuttavia Codena 14 per ripristino e incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto e a tratti per un incidente tra Forlì e Imola verso Bologna, in A1 code per lavori tra il Bivio Nord per la variante e Sasso Marconi verso Milano, a Roma possibili incolonnamenti sul grande raccordo anulare in esterna tra Pontina e Ardiatina, in Sicilia infine Codena 18 tra Acireale e Paesi Etnei verso Catania.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è dell'Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 17 e 39 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sul dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner. Confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bajo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto, invece, alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consuetudine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura, si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche quattro argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, ma è stanca di macinare i numeri da record, è l'undicesima vittoria europea a livello individuale del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Viabilità.
2: La circolazione si presenta fluida quasi ovunque, da segnalare tuttavia Codena 14 per ripristino incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto e a tratti per un incidente tra Forlì e Imola verso Bologna, in A1 code per lavori tra il Bivio Nord per la variante e Sasso Marconi verso Milano, a Roma possibili incolonnamenti sul grande raccordo anulare in esterna tra Pontina e Ardiatina, in Sicilia infine Codena 18 tra Acireale e Paesi Etnei verso Catania.
0: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne, trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
7: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
9: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi 1 mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
7: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
8: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
7: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
8: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
7: Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21:15 ecco Palermo Lecce.
8: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Viabilità.
2: La circolazione si presenta fluida quasi ovunque, da segnalare tuttavia code in A14 per ripristino e incidente tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto e a tratti per un incidente tra Forlì e Imola verso Bologna, in A1 code per lavori tra il Bivio Nord per la variante e Sasso Marconi verso Milano, a Roma possibili incolonnamenti sul grande raccordo anulare in esterna tra Pontina e Ardiatina, in Sicilia infine code in A18 tra Acireale e Paesi Etnei verso Catania.
0: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
0: News.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua, a riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri due sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zheng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Grande apprensione in Medio Oriente dopo la scadenza della tregua di 60 giorni tra Teheran e Washington, che ancora non sono riusciti a trovare una soluzione diplomatica alla crisi. Il servizio della redazione.
3: Donald Trump rilancia sostenendo di voler dichiarare lo stretto territorio americano, mentre Teheran replica che non basta un tweet. Dagli Ayatollah arriva anche una taglia per chi cattura o uccide soldati statunitensi. Si aggrava intanto anche il fronte libanese. Raid israeliani contro Hezbollah hanno provocato 11 morti. Sulla dossier Gaza, Hamas chiede al Board of Peace di fare pressione su Israele perché accetti il piano di pace dopo l'incontro in Egitto tra il suo leader e Jared Kushner, confermato anche l'impegno sul disarmo della striscia.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro si trova a 175 km ad est della città di Labuan Bayo. L'ipocentro è a una profondità di 36 km. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, questo mentre sono in corso le operazioni di soccorso dopo il primo e più violento sisma che ha colpito l'isola di Flores, affollata di turisti, anche italiani. Il servizio della redazione.
4: Il bilancio provvisorio è pesantissimo, almeno 53 morti e 135 feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi. Sarebbero tutti in salvo i circa 700 turisti italiani presenti nella zona. Alcuni connazionali rientrati a Bologna hanno raccontato di essersi trovati in barca al momento della scossa e di essere stati successivamente trasferiti a Bali. Nessun assalto di Ferragosto invece alla ex esclave spagnola di Ceuta e Melilla. Le forze di sicurezza marocchine hanno disperso con i lacrimogeni centinaia di persone che tentavano di raggiungere il confine. L'allerta resta comunque alta.
2: In Italia adesso nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Lo si legge sulla pagina Facebook dello scalo etneo. Almeno fino alle 14 sono limitate, si legge, le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Come ormai consuetudine degli ultimi e tribolati giorni, i passeggeri sono pregati prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Lo sport in chiusura, si chiude con un'apoteosi la spedizione trionfale degli azzurri agli europei di atletica che li vede primi nel medagliere finale. Si pensa prima una chirurgica Larissa Iapichino nel salto in lungo, poi la staffetta 4x400 maschile di Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soadassi e Lorenzo Benati, che nell'ultimissima gara della rassegna arriva davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna. La fantastica estate dello sport europeo azzurro riguarda anche il nuoto. Simona Quadarella imprime il terzo sigillo d'oro a Parigi e completa una tripletta leggendaria nell'ultima giornata della rassegna continentale, che vede anche quattro argenti, molti per centesimi nel bottino azzurro. Il terzo successo arriva nei 400 stile dopo il dominio nei 1500 e negli 800. Per lei, prima è stanca di macinare i numeri da record, l'undicesima vittoria europea a livello individuale del terzo tris consecutivo dopo i campionati del 2018 e del 2021. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo

0: di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News.
2: Sono le 18 ed un minuto.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a

0: due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter Lavitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rebibbia, precisa che Lavitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
4: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riservo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge la relazione tra i due era terminata e la donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
3: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano in provincia di Pisa senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
4: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un istintore cadavere, scaricandolo nel reparto e tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso due colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
3: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, ventenne attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracico ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni, che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
4: Andiamo all'estero. Un nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito, che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. L'Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato due mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
3: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto. Tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto assegnazione di un porto vicino. Alle persone soccorse è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
5: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 17 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Pressing americano sul Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi, ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione, Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
2: La cronaca: Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. «Sono pentito di aver messo nei guai un fratello», avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. «L'idea è stata soltanto mia». La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
3: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
2: Paura sulla spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
3: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia, temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena, la corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport, il calcio, si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio a Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashile e la Roma si avvicina al talento del Porto Rodrigo Mora.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere fornire in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas, nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a 2 persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas, nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo, te dici.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter Lavitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rebibbia, precisa che Lavitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
7: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riserbo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge la relazione tra i due era terminata e la donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
6: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano, in provincia di Pisa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
7: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un istintore scaricandolo nel reparto, tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso 2 colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
6: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, 20enne attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracico ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
7: Andiamo all'estero. Un nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito, che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato 2 mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
6: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto, tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto assegnazione di un porto vicino. Alle persone soccorse è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: News.
13: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere essere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 18 e 37 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Pressing americano sul Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione. Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
2: La cronaca: Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
3: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
2: Paura sulla spiaggia di Sugiudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzu di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
3: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia: temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio: si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio a Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashile e la Roma si avvicina al talento del Porto, Rodrigo Mora.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Meteo.
4: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 48 minuti.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile raggiungibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare due rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto dallo Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter Lavitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rebibbia, precisa che Lavitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
5: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riservo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge la relazione tra i due era terminata e la donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
4: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano, in provincia di Pisa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
5: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un istintore scaricandolo nel reparto tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso 2 colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
4: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, 20enne attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracico ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
5: Andiamo all'estero. Un nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito, che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. L'Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato 2 mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
4: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto, tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto assegnazione di un porto vicino. Alle persone soccorse è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il

0: cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare due rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la Civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19.
1: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter La Vitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rebibbia, precisa che La Vitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
4: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riserbo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge, la relazione tra i due era terminata. La donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
3: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano, in provincia di Pisa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
4: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un estintore scaricandolo nel reparto, tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso 2 colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
3: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, 20enne attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracico ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
4: Andiamo all'estero. Nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito, che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. L'Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato 2 mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
3: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto, tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto l'assegnazione di un porto vicino. Alle persone soccorse è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il

0: fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Dalle 18 in campo Pisa e Empoli, dalle 18.30 Sassuolo Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Aldiria Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore, Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blocks per un posto agli ottavi di finale. Yannick Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J-Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 8 minuti.
1: News.
4: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra dell'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, dalle 18.30 Sassuolo-Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium, nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim, grazie alla regia di Mendes Guterres, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore, Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blox per un posto agli ottavi di finale, Jannik Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
6: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
1: Sono le 19:32.
0: News.
12: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi elementi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il suo avvocato Arturo Cola, Walter Lavitola avrebbe avvisato il giornalista del rischio di attentati già il 7 settembre, quindi circa un mese e mezzo prima dell'esplosione, davanti alla villetta di Pomezia. Legale, dopo un colloquio di quasi 3 ore nel carcere di Rio Bibbia, precisa che Lavitola non intende ritrattare la confessione, ma soltanto puntualizzare alcuni aspetti. L'imprenditore, riferisce ancora l'avvocato, sarebbe profondamente pentito per aver messo nei guai, per persone a cui era molto legato. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti parlano di cifre false, mentre dal CDA Rai viene denunciata una grave fuga di dati riservati.
13: Femminicidio-suicidio nel veneziano. Dino Keber, 43 anni, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione di Dolo dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella sua casa di Campo Nogara. Le forze dell'ordine mantengono ancora il massimo riservo sulla dinamica, ma secondo quanto emerge, la relazione tra i due era terminata. La donna aveva denunciato l'uomo. Keber aveva ricevuto anche un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore prima dei due decessi.
12: È stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale l'automobilista che ha travolto e ucciso un uomo di 33 anni a Vico Pisano, in provincia di Pisa, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è Paolo Pandolfi, residente nella zona. A permettere ai carabinieri di risalire al conducente sono stati alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sul luogo dell'incidente. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza restano ancora da chiarire, sia la dinamica dell'investimento sia il motivo per cui l'automobilista si sia allontanato senza fermarsi.
13: Indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ha sparato 3 colpi di pistola contro un 22enne marocchino durante un tentativo di fuga dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato. Il giovane era stato fermato nei pressi del carcere della Dogaia mentre tentava di lanciare pacchi contenenti droga all'interno del penitenziario. Portato in ospedale dopo essersi ferito durante l'inseguimento, avrebbe improvvisamente afferrato un estintore scaricandolo nel reparto, tentando poi la fuga. L'agente avrebbe esploso 2 colpi verso l'alto, un terzo verso il basso, ferendo il giovane ad una gamba. Sarà interrogato la presenza dei suoi difensori.
12: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, 20enne, attaccante del Cagliari, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il calciatore è stato soccorso dopo un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo. L'attacco toracico ha evidenziato la presenza di una grande quantità di liquido nei polmoni che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. I medici lo mantengono in coma farmacologico per ridurre le sofferenze e consentire le terapie necessarie. Il giovane resta sotto costante monitoraggio.
13: Andiamo all'estero. Un nuovo durissimo scontro sullo stretto di Hormuz. Donald Trump minaccia direttamente l'Oman dopo l'annuncio iraniano di un'intesa con Muscat per la riapertura dello stretto. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, afferma il presidente americano. Teheran sostiene invece di aver raggiunto un accordo sulla mappa del percorso di transito e che manchino soltanto alcuni dettagli prima di una dichiarazione congiunta. L'Iran contesta inoltre la versione americana sul memorandum firmato 2 mesi fa. Secondo Teheran non esisteva alcuna scadenza a 60 giorni e sarebbero stati gli Stati Uniti a violare per primi l'intesa.
12: Chiudiamo con una nuova tragedia nel Mediterraneo. La nave Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. I sopravvissuti hanno raccontato di essere partiti da Zuwara in Libia. A bordo ci sono 45 uomini e 5 donne provenienti principalmente da Somalia ed Egitto, tra loro anche 29 minori stranieri non accompagnati. Emergency aveva chiesto l'assegnazione di un porto vicino. Alle persone soccorse è stato indicato come porto di sbarco Bari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Viabilità. In A1 per un veicolo in fiamme, il traffico è bloccato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Milano. In A24 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in ambo i sensi. Di nuovo in A1 code per lavori tra Magliano Sabina e Orte verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A14 code tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Faenza e Forlì verso Taranto. In Liguria per un incidente code in A7 da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Dalle 18 in campo Pisa e Empoli, dalle 18.30 Sassuolo Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Aldiria Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blocks per un posto agli ottavi di finale. Yannick Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J-Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
15: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
5: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme allarme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
16: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
5: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto, per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla, un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci anche economici di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
17: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate, che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
5: Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano, e se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
18: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viabilità.
14: in A1 per un veicolo in fiamme. Il traffico è bloccato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Milano. In A24 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in ambo i sensi. Di nuovo in A1 code per lavori tra Magliano Sabina e Orte verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A14 code tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Faenza e Forlì verso Taranto. In Liguria per un incidente code in A7 da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui adesso l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
3: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
2: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
3: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
2: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
3: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Viabilità.
4: In A1 per un veicolo in fiamme, il traffico è bloccato tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Milano. In A24 rallentamenti e possibili incolonnamenti per lavori tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in ambo i sensi. Di nuovo in A1 code per lavori tra Magliano Sabina e Orte verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. In A14 code tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna e tra Faenza e Forlì verso Taranto. In Liguria per un incidente code in A7 da San Pier d'Arena al bivio per la 12 verso Milano.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, dalle 18.30 Sassuolo-Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium. Nella storica domestica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente potrebbe

0: 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Al-Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore, Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blox per un posto agli ottavi di finale, Jannik Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: GR News.
2: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 20:03.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione esenzione dal visto l'agevolazione dei

0: pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura al calcio, si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, in serata tocca Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto fuori dal campo la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 14 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz: alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio. Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio riaccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele. Veniamo in Italia. Walter Ravitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, la Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi. Aveva denunciato l'ex compagno e aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio. È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane, nato nella capitale di origini africane, era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile regolamento di conti. È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubiu, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario. Chiudiamo con lo sport e con la grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giolini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 22 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere e sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
2: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
4: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla, un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci anche economici di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
2: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano. E se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
6: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%. Sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati. E devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato. Hanno provato tutti, in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Sono le 20 e 29 minuti.
1: News.
10: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci-Lavitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura al calcio, si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, in serata tocca Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto fuori dal campo la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio. Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio riaccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele. Veniamo in Italia. Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni. Nessuna ritrattazione, ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi. Aveva denunciato l'ex compagno e aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato la donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio. È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane, nato nella capitale di origini africane, era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile regolamento di conti. È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubio, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario. Chiudiamo con lo sport e con la grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari e ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale Trepi in coma farmacologico. Gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giolini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 46 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto, per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubiu, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla, un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci anche economici di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
4: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, l'estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancora più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
1: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano. E se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano Mei.
5: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%. Sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati. E devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato. Hanno provato tutti, in tutte le gare. Per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura al calcio, si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, in serata tocca Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto fuori dal campo la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News, per essere sempre aggiornati. GR News.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio GR News.
1: Sono le 21.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Bentrovati all'ascolto della Cine in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Gindegen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale.

0: Radio GR News.
1: Sono le 21.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un ventenne per il danneggiamento di una chiesa cristiana sul

0: fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono, mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e 2 telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 21 e 29 minuti.
0: News.
7: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali, salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso tre colpi ferendolo a una gamba. Sarà all'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un ventenne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso tre colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un ventenne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: sviluppare la zona pilota nazionale di Gindegen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Cheber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Cheber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina, è ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane.

0: mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme è la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Cheber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Cheber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni e destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme è la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la

0: 41 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei ministri degli esteri degli stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile.

0: La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: le 23 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di No Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi. Meteo.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci Lavitola, è pentito di aver inguaiato Ranucci che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. Lavitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi, voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions, mainly what is the topic.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangare è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare la allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto, ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. Siamo alle ultime ammissioni della Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento, vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito 2 agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. E siamo alle ultime ammissioni di La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento, vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo il rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. E siamo alle ultime ammissioni di La Vitola. È pentito di avere inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti, che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangaré è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nocheber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Nocheber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura. Ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato SAP, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. E siamo alle ultime ammissioni di La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti, che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio: avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A 2 settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangare è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex di Nokeber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettata dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe, l'uomo aveva ferito 2 agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. E siamo alle ultime ammissioni di La Vitola. È pentito di avere inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti, che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito, quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. A due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douada Sangare è stata fermata perché gravemente indiziata di avere ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Ci spostiamo in provincia di Venezia. Ogni precauzione è stata inutile per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Queber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Queber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha sparato a un arrestato che tentava di fuggire dal pronto soccorso di Prato, dove era stato portato per una visita. Gli hanno sparato mentre il giovane era ammanettato e non poteva fuggire, spiega la procura nella ricostruzione. Per il sindacato Sappe, l'uomo aveva ferito due agenti prima di scappare. Salvini si schiera con il poliziotto: ha fatto il suo lavoro, mentre il legale dell'agente chiede venga applicata la nuova norma sulla legittima difesa con l'iscrizione nel registro separato. Siamo alle ultime ammissioni della Vitola. È pentito di avere inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni, ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro intanto tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti, e Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto preziose tavole di Antonello da Messina. Rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere, si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al Museo di Messina e sul perché, nonostante siano scattati, non hanno portato a un'immediata segnalazione del furto alle forze dell'ordine. Ed è caccia anche al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Tra le ipotesi, quella di una banda straniera. In chiusura il calcio, avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa invece elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: l'una ed un minuto.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 1:28.
1: Meteo. Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:44.
2: Meteo. Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: È 1:59.
0: Meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi.